Egli è il simbolo di tua grazia e di tuo amor, che nos renueva por medio del bautismo. Hoy te pedimos que nos enseñes a custodiarla con gratitud, justicia y responsabilidad. Amén.